malgrat tutto, sto vilano se pur non morti, che cazzo? Buonanotte, ho saputo in canci in uno, ho tornato in notte, ci ho proprio aiuto, no. Io proprio su aiuto, no, io ci ho capito, non ho corpati, che da risultato io proprio ti ho fatto molto.